di pa pa di pa pa be pa pa di pa ta pa be pa di pa pa be pa pa di pa pa pa ta pa di pa pa di pa pa de pa pa di pa ta.